tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

visto anche tu quando dal collo sono sceso giù come Michelangelo sulla tua schiena. Restiamo in questa stanza e ordiniamo la cena. Hai sempre voglia, voglia di partire. Quell'orologio non lo vuoi buttare via, o mi vuoi solo adesso quando va avanti così?

0: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono nella nostra tradizione delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

guardavo lei con un girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticava sempre quel sapore amaro di un passato complicato, e mi sono innamorato, ma che sfigato, abbiamo sbagliato.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena.

senti il rumore girandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembravano

tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa, fa un

chi crede che non vale più la pena di cercare e che sono un'illusione tutta questa grande attesa per il grande amore.

balcone che tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare al punto.

0: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: Senti, adesso invece ci divertiamo, perché è un momento tutto da ridere questo, il nostro angolo dedicato al meglio della comicità italiana.
0: Esattamente, non poteva mancare il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2011 andava in onda su Rai 3 uno spettacolo tra il patria del trio, appunto, appena nominato, Bauscia e Terun, si chiamava lo spettacolo. È un siparietto, una simpatica scenetta che noi abbiamo accorciato un pochettino, ma comunque ironizzava sugli stereotipi tra settentrionali e meridionali.
2: Rosalba!
3: Chi è che è lì?
4: Chi è?
2: Rosalba!
3: Queste cose, che cosa gridi, che cosa?
4: Cosa sei, Muezzin? Cosa sei?
3: Rosella, sei rivolto?
5: Scusi, si può discostare, please?
3: Battuca!
2: Rosalba!
3: Nino, cosa gridi, Rosalba? Non c'è, hanno inventato i citofoni, non è che siamo ancora giù con i pendagli lì,
5: citofono. Devo andare fino a lì col citofono, da qui mi sente meglio. Poi a lei che gli interessa.
4: No, come scusi, interessa? Lei,
3: io sono il papà di Rosalba, tu chi sei? Lui è lo zio.
4: E io sono lo zio di Rosalba, lei chi è?
3: Chi sei tu?
5: Io sono il fidanzato di Rosalba.
3: Il fidanzato di Rosalba?
4: Cos'è? Per me è un carucchio.
3: Ah, dici? Ai.
4: Fago un po' di domande, perché che schifo, mi sa che le vende che le è un barlafuso.
3: Hai detto di non gridare. Piuttosto te da dove vieni, per esempio? Sei di qua?
4: Dove sei? No, perché noi certe persone di certe latitudini ci stanno sulle balle.
5: Palermo?
3: Paderno.
5: Dugnano.
3: Paderno. Perché come fai di cognome?
4: Il casato quale sarebbe?
5: Casato di Paderno.
3: Il cognome.
5: Sì. Anche alla messa. A parte che è un po' differente, perché Paderno e Dugnano non è proprio vicino. Però diciamo pur che... Ci sono differenze di minimi di lingua.
3: Vabbè, come fai di cognome? Sentiamo.
5: Brambilla.
3: E di nome? Brambilla.
5: Fumagalli.
3: Brambilla Fumagalli di nome.
4: Che schifo, sì, passare il cu, che schifo.
5: Sono proprio Rosalba.
3: Senti, ma ho già capito questo
5: la Rosalba
3: qua.
4: Poi non c'è, te lo dico in faccia, te sei un terrone.
3: Sì, e la Rosalba non la vedi più chiaro, tricche tracche chiusa a chiave.
4: Guarda questo ditino.
3: Saluta
4: la Rosalba, il fidanzato, che... dai.
3: Andare.
5: Va bene, io me ne vado, e qui non ci torno più, e non mi vedrete mai più, però prima di andarmene volevo farvi gli auguri. A lei e soprattutto a lei!
3: Gli auguri di che cosa?
5: Perché sta diventando nonno!
3: Oh, signor!
5: E sa come chiameremo il bambino?
3: No!
5: Come

0: successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: L'appuntamento di oggi con Profili è dedicato a Marco Mengoni. Sin da piccolo Marco si appassiona al canto, frequentando diverse scuole e suonando in diverse band. Nel 2009 accede quindi alla terza edizione di X Factor, nella categoria 16-24 anni, capitanata da Morgan, facendosi notare per le sue splendide interpretazioni dei brani di David Bowie e Prince. Marco Mengoni vince l'edizione con l'inedito Dove si vola, scritto insieme a Bungaro, che debutta al primo posto nelle classifiche FIMI e ottiene in breve tempo il disco di platino. 2010 Marco Mengoni partecipa a Sanremo con un brano scritto da lui, Credimi ancora, e arriva terzo, vincendo anche il premio della critica. Durante questa edizione la Sony rilascia il suo primo EP, Re Matto, da cui vengono estratti i singoli Re Matto e Stanco. 2011 pubblica Solo 2.0, da cui estrae i singoli Solo, Tanto il resto cambia e Dall'inferno. 2013 siamo alla 63esima edizione del Festival di Sanremo e Marco partecipa con L'Essenziale. La sera della finale viene dato anche l'annuncio che parteciperà per l'Italia all'Eurovision Song Contest 2013. Agli inizi del 2014 Mengoni ha rivelato di voler portare Pronto a correre oltre confine. Il 4 febbraio è stato infatti pubblicato per il mercato spagnolo Incomparable, riadattamento in lingua spagnola di L'Essenziale, cui ha fatto seguito sei giorni più tardi anche il videoclip. 21 febbraio 2014, ospite del Festival di Sanremo, apre la quarta serata, quella dedicata a Luigi Tenco, interpretando Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Siamo a novembre del 2014, viene pubblicato il singolo Guerriero, il quale ha anticipato la pubblicazione del terzo album in studio di Marco Mengoni, intitolato Parole in circolo. Dall'album vengono estratti anche i singoli Esseri umani e Io ti aspetto. 2015, siamo ad ottobre, esce l'album Ti ho voluto bene veramente. Arriva anche il momento del live, Marco Mengoni live. In attesa di nuove cose che stanno per uscire, ascoltiamo alcune delle più belle canzoni di Marco Mengoni, protagonista oggi di Profili su Rai Radio Tutta Italiana.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

maleducata, maleducata di quelle vite fatte così.

voglio una vita.

ognuno in fondo perso per i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella dei figli. Voglio una vita esagerata, voglio

0: 3.
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
0: Eh sì, ma questa è la mattina tutta italiana weekend.
2: Buongiorno Marco.
0: Ma buongiorno Chiara. Buongiorno a tutti gli amici ascoltatori che sono sintonizzati in questo momento su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 10:32. Cara
2: buongiorno.
0: Chiara.
2: Guarda, io oggi proprio...
0: Ti sei svegliata?
2: Sì, sì.
0: Tutto a posto?
2: Insomma, però sì.
0: come insomma? Sta studiando, Chiara sta studiando durante la settimana, è impegnata con lo studio perché ha un esame da fare. Lei è della generazione Z, ovviamente. Io sono della generazione ABC, qualcosa di vecchio. E noi siamo gli zoomer contro i boomer, i disturbatori autorizzati del fine settimana.
2: Oh. Esatto.
0: Abbiamo fatto una pausa, la scorsa settimana non c'eravamo, siamo tornati.
2: Eh sì, perché sempre dovevo studiare, capito?
0: Sì, ma in realtà io ero a Cosenza, per il Cosenza Comics.
2: E così com'è andata?
0: È andata bene,
2: io
0: è andata bene.
2: Ti ho seguito sui social.
0: Avevo altri due compari di viaggio. C'erano altri due persone, ti hanno dovuto sostituire in due, capito?
2: No? Lo so, io pago per due, o anche forse di più.
0: Viva Chiara Cacioppoli qui con noi. No, vabbè, è andata bene, ci siamo divertiti, mi sono travestito da Super Robot, no, non è vero.
2: Da che ti sei travestito?
0: Da Pikachu.
2: Davvero?
0: No, non è vero. Ma mi ci vedi a me vestito da Pikachu? Ma
2: sì,
0: proprio
2: ti
0: no.
2: Ci vedo.
0: Ma io non mi ci vedo
2: anche
0: proprio.
2: Anche solo per fare un meme ti ci vedo.
0: Ma guarda, preferisco lascio fare a chi è bravo, chi è capace di fare queste cose, chi si sente proprio veramente dentro una cosa del genere.
2: Un cartone
0: animato, ma che bello. Senti, oggi due giornate importanti, la giornata della legalità, proprio istituita per ricordare le vittime di tutte le mafie, in particolare proprio la strage di Capaci del 1992, dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Ma è anche la giornata mondiale delle tartarughe, lo sai?
2: Ah.
0: Una giornata lenta. Proprio nata per proteggere questi splendidi rettili, quindi due giornate molto importanti.
2: Tartarughe. Hai visto quei video quando vanno verso il mare perché sono appena nate?
0: Sì,
2: esatto,
0: certo.
2: Le uova si schiudono e vanno verso il mare.
0: Infatti, questa corsa verso l'acqua, che bello.
2: Che
0: ma oggi
2: carino.
0: Noi cominciamo non lentamente, ma alla grande con...
2: Certo. Brescia. Ma dai, che fai?
0: E io sto qui in radio fino alle 12:30, non
2: no,
0: so, tu che fai?
2: Canzone.
0: Ah, no, scusa, pensavo Brescia, quello di Brescia, no?
2: Sì.
0: Vabbè, sto zitto, meglio, ciao. A tra poco!

0: dai, dai, che fai? Anzi, che fate voi? Che fate in questa mattina, questo sabato mattina? Noi siamo qui a tenervi compagnia fino alle 12.30, ma sì. voi che fate? Ve lo chiede anche Brescia, ditecelo, no? Ditecelo, scrivetecelo.
1: Ecco. Al 334 60 45 640, aspettiamo i vostri messaggi, i vostri vocali, soprattutto.
0: Sì, i vocali.
1: Potete mandarci facciamo... anche gli sticker, quelli che volete.
0: E come li facciamo a far sentire gli sticker in radio?
1: No, li possiamo descrivere.
0: Li descriviamo, sì. Gli sticker. Che cosa sono gli sticker?
1: No, ma tu non li usi gli sticker.
0: Come no? Tantissimo. Io mi fermo alle emoji che fa la faccetta che sorride e alle emoji che fa la faccetta triste, poi basta.
1: Pensavo il pollice.
0: No, te l'ho già detto, no, sono un boomer anomalo, non Bravo. Uso il pollice. Da oggi comincerò a usare il pollice
1: perché voglio
0: fare il boomer, quello vero.
1: No. Va bene così.
0: Ma allora scusa, per dire ok, ho capito, che emoji metti?
1: Io metto direttamente lo sticker, tipo che ti fa capire che ho capito.
0: E che sticker? Che sticker c'è?
1: Io uso molto quelli dei bambini.
0: Con i pollici in su?
1: No, certo,
0: ma allora se fai lo sticker con il pollice in su è tutto.
1: No. Però sono molto divertenti, mi piacciono tanto, perché proprio rappresentano la tua espressione in quel momento quando leggi il messaggio, che fai capire la tua espressione che hai fatto quando hai letto il messaggio che ti è arrivato dalla persona.
0: Ma si possono mettere anche gli sticker personalizzati, vero?
1: Sì, li puoi fare anche
0: Quindi
1: tu.
0: Con le facce tue?
1: Sì.
0: Con le tue facce, lo so perché mi rifà mia figlia.
1: Prende,
0: mi fa le foto a tradimento e quindi poi prende le facce mie, quelle brutte, ma proprio brutte, e poi mi manda gli sticker con la mia faccia.
1: No, li devo avere anch'io.
0: Non esiste proprio.
1: Mandare,
0: sta dormendo a quest'ora perché ieri sera ha fatto tardi, ha festeggiato il suo compleanno. Quindi
1: auguri, anche se tardo, auguri.
0: Sì, va bene, anche perché non è stato ieri, l'ha festeggiato con qualche giorno di ritardo perché era venerdì sera, quindi l'ha festeggiato ieri.
1: Comunque gli auguri sono sempre tanto dopo,
0: ma che scherzi,
1: vanno sempre bene. Prima portano male,
0: dice che portano male. Però non ho mai capito perché questa cosa, però è una qualcosa che viene dal passato, non si fanno gli auguri in anticipo, in ritardo sì, e quindi tanto per me va bene perché non mi ricordo mai i compleanni e quindi li faccio in ritardo, puntualmente in ritardo, quindi
1: mi mette un allerta sul telefono, faccio sempre così,
0: allarme rosso, così devo fare un allarme rosso così oggi compleanno. Vabbè. Senti, ricordiamo a tutti gli ascoltatori e sono le 10.40, siamo Marco e Chiara, vi terremo compagnia qui fino alle 12.30 e dove come ci possono ascoltare? Cioè, anche se ci stanno già ascoltando, però ricordiamo in quali altri modi.
1: Io citerei subito la nostra fantastica applicazione di RaiPlay Sound.
0: RaiPlay Sound. Devo fare un po' americano.
1: Bravo.
0: È scaricato.
1: Volevo dire un po' in inglese.
0: Questo è un po' americano.
1: Esatto, è completamente gratuita.
0: Brava.
1: La scaricate sul telefono, quindi potete portarci insieme a voi dovunque andrete.
0: Pensa che fortuna, ci portano in tasca. Ma Chiara, io mi sento un po' sbagliato. Ma perché? Che succede? Niente, ci stanno portando in tasca a correre magari.
1: Ma tu pensa che figata, no? Tu puoi uscire e puoi comunque ascoltarci mentre fai qualsiasi commissione, qualsiasi attività.
0: La spesa, certo. Io immagino che non vedono l'ora di ascoltare noi mentre fanno le commissioni del sabato. Sì. Vabbè, raccontateci come sta andando questo sabato, anzi come è cominciato e che programmi avete per questo sabato. Intanto il numero è sempre lo stesso, no?
1: 334 60 45 640.
0: L'ha imparata a memoria, vi posso assicurare che non l'ha letto, l'ha finalmente imparato a memoria, ma che brava. Comunque noi siamo gli zoomer contro gli boomer, ma perché mi viene gli boomer, no? I boomer contro gli zoomer, niente stamattina.
1: No, tranquillo, ma perché tutto quello che sto ripetendo divento dislessica.
0: Sì, ma perché non mi hai fatto prendere il secondo caffè, ecco perché non ho preso il secondo caffè, quindi rallento, è tutto rallentato, ecco. Ma oggi parleremo di
1: mode.
0: Yeah.
1: Le nostre mode, quelle più fighe ovviamente.
0: No, ma quelle più belle sono le nostre, quelle degli anni 80, ragazzi.
1: Ma perché deve essere più bello le cose vostre?
0: Ma perché sono sempre più belle, non lo so, vabbè.
1: Non è detto.
0: Senti, quanto caldo fa oggi?
1: Secondo me tanto.
0: Tipo?
1: 30 gradi.
0: Dici? Ma chi ce lo dice che fanno 30 gradi?
1: Io direi Anna Pepe.
0: Vai Anna, dici quanto caldo fa! 30 gradi, se ce lo dice lei, noi ci crediamo.
1: Sì.

0: Balla un po'.
1: Balla, tu balla un po'.
0: E stamattina non stiamo neanche ballando, ma come mai qui questa mosceria da
1: tra
0: queste parti?
1: Posso dirti
0: ma
1: una
0: puoi
1: cosa,
0: dire quello che
1: il
0: vuoi.
1: Il nostro balletto con Sal Da Vinci, quello
0: sì.
1: Sarebbe sempre
0: così. Sempre sì.
1: Ma è andato viralissimo.
0: Ma veramente,
1: ma
0: sono andato
1: giuri?
0: Virale. Questa cosa mi mette giuri. Un po' l'ansia a me, sono andato virale.
1: Adesso ti devo insegnare un altro balletto che faremo su un'altra canzone, che però non spoileriamo, quindi
0: certo.
1: Ci devono guardare sui
0: sì.
1: nostri social.
0: Non vedo l'ora, guarda, di fare quest'altro balletto.
1: Immagino.
0: Cioè, neanche mia figlia riesce a farmeli fare i balletti. Papà, ti devo insegnare. Ma anche no. Ma perché?
1: Vabbè, ma sono divertenti, dai.
0: Sì,
1: dai,
0: sì,
1: dai.
0: Sì. Vabbè. E voi state ballando a casa o non state ballando? Che state facendo? Non ce lo vogliono dire. Cioè, raccontatecelo. Tanto lo sai a memoria. Dai, dillo, vai. Lo sai a memoria. Adesso che fai? Lo leggi?
1: Perché fai pure di sbagliare. 334 60 45 640.
0: Perfetto, questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con noi, Chiara e Marco. Saremo qui fino alle 12.30. I disturbatori del fine settimana. Ma che volete di più? Come possono cominciare al meglio la settimana se non con noi?
1: Non c'è altro modo.
0: Brava. Allora, siamo arrivati all'almanacco musicale. Alle 10.48 ci sta l'almanacco musicale, vero?
1: Vai.
0: Perché ci stanno un sacco. Allora, innanzitutto sono usciti un sacco di singoli. Su venerdì. Ho scoperto che il venerdì escono singoli così a go-go.
1: Stiamo arrivando? All'estate.
0: Sì, all'estate sta finendo.
1: Già è cominciata.
0: Ho capito, quelli il tormentone estivo dicevano l'estate sta finendo, io che ci posso fare? Vabbè, comunque l'estate sta per arrivare, ecco.
1: Che bello.
0: E comunque escono singoli.
1: Perché ci devo far ballare.
0: Sì,
1: sono già pronti.
0: Ma sono tutte hit che tu hai sentito magari.
1: Qualcuna sì, perché poi io la mia curiosità non ce la fa, capito? Sono troppo curiosa, devo già ascoltarli.
0: E sono tormentoni ballabili secondo te?
1: Stai scherzando, ma certo.
0: No, non sto scherzando. Chiedo per un amico. Chiedo. Allora, no, ho visto che sono uscite un sacco di cose. Venerdì è uscito.
1: Io ti direi una cosa prima di tutto, perché poi a questo cantante sono particolarmente legata.
0: Eccola.
1: Ultimo.
0: Lo sapevo io. Ma non era quell'altro? Vabbè, quell'altro, ti devo dire una cosa io su quell'altro.
1: Achille Lauro dici? No, Achille Lauro rimarrà per sempre il mio grande amore.
0: Per sempre sì. Achille, sempre sì.
1: Ad Achille direi per sempre sì.
0: Va bene,
1: sì,
0: ok.
1: A lui sì. Però adesso
0: mamma, papà di Chiara, preparate. Perché troppo si sposa, volevo sposare, c'era un film negli anni 80, appunto, per rimanere in tema boomer. Sposerò Simon Le Bon e tu potresti fare la...
1: Non ho visto il film,
0: non lo so che... Allora sinceramente non l'ho visto neanche io, senza nulla togliere ad Ambra, ma non l'ho visto. Se sposerò Simon Le Bon, sì, c'era lei, ma era una cosetta, giustamente un film per adolescenti, ma io ero già grande all'epoca. Non ero già ultra adolescente.
1: E si sposa?
0: E sposerò il suo idolo, la sua cosa, sposerò Simon Le Bon, ma
1: poi non ce la fa.
0: Ti risulta che si sia sposata Ambra con Simon Le Bon?
1: No,
0: a parte
1: quindi.
0: Quello. Però papà e mamma di Chiara, preparatevi, perché Chiara sposerà Achille Lauro.
1: Ecco. Magari.
0: L'hai visto in concerto? Ci sei andata?
1: No, ancora no, infatti dobbiamo recuperare, dobbiamo rimediare con le mie amiche magari quest'estate.
0: Ecco, sì, infatti non lo dire a me, dillo alle tue amiche, perché guardi me, dici dobbiamo rimediare.
1: Chiama Livia. Però intanto ti posso dire che è un concerto di Ultimo, ci sono andata, era San Siro.
0: Ma è stato il tuo ultimo concerto?
1: Primo e ultimo, sì.
0: Ma tu non puoi
1: capire la gente quanto era gasata.
0: Sì, eh?
1: Quanto era gasata per vedere Ultimo.
0: Io ho visto in Monesk.
1: Hai visto i Mones?
0: Io Mones che non ho visto come concerto.
1: Anche loro.
0: Ci ho portato mia figlia.
1: Non male.
0: Sì, non male. Dopo un'ora e mezza di concerto, c'è queste chitarre. Bravi, però dopo un po', mamma mia, vabbè. Però
1: e tu
0: bravi.
1: Pensa che Ultimo ha fatto così una sorpresa a tutti gli studenti dell'università di Tor Vergata, è andato da loro, ma magari non c'è stessa la mia università, perché la mia
0: non fa niente. Gli studenti di Tor Vergata, quando?
1: Sì.
0: Perché mia figlia non c'era, perché balliva, perché non c'è, non mi ha detto niente, forse perché non le piace Ultimo.
1: Nell'aula Magna hanno fatto questo incontro con Ultimo, erano 300 studenti dove hanno potuto fare proprio instaurare un dialogo, ecco, con il cantante.
0: Che bello,
1: hanno chiesto tante cose, come ha vissuto, ecco, la sua carriera e il suo riscatto sociale che poi ha avuto Ultimo.
0: Certo. Beh, bella come cosa,
1: Sì. Ma magari ce l'avessi,
0: ma comunque è arrivato un messaggio.
1: Ah sì?
0: Aspetta, ciao, siete simpaticissimi.
1: Grazie.
0: Aspetta.
1: Io devo andare a prendere un altro
0: caffè. Mi tenete compagnia, io sono generazione X, vedi? Vedi? Portavo le spalline enormi che spostavo dalle giacche alle magliette. Ah, vai, questa ne parliamo dopo. Perché...
1: Non ho capito.
0: Ma poi ti spiego.
1: Ok,
0: poi
1: me la spieghi dopo.
0: Cioè, vabbè. Te la spiego dopo perché io appunto le portavo anch'io.
1: Davvero? Dio, fammi vedere una foto, ti prego.
0: Sì, ma dopo ti dico, ne parliamo. Allora, vabbè. Hai parlato di ultimo, ma è uscito anche a sorpresa anche
1: l'ha
0: un...
1: L'ha presentato proprio quel giorno.
0: Quel giorno, a sorpresa, ha tirato fuori questo singolo dal cappello, dal cilindro magico, ha detto, voilà, signori e signori, e ho tirato fuori il nuovo singolo.
1: Sì, perché diciamo questo incontro che ha fatto con questi ragazzi è stato un assaggio della sua prossima data del suo tour estivo che farà proprio a Tor Vergata il 4 luglio.
0: Tu hai già comprato il biglietto?
1: No. Adesso vado.
0: Proprio. No, aspetta, sì. dopo le 12:30.
1: Sì, finisco la diretta, finisco l'esame
0: e poi vai a comprare il biglietto, va bene.
1: Intanto però ci ascoltiamo Romantica.
0: E subito dopo, questo è un omaggio che faccio a te, ti faccio, ti faccio ascoltare il tuo amico.
1: Tony F?
0: No, Achille Lauro.
1: Ah, ok.
0: Sì, ti faccio ascoltare Achille Lauro perché nel 2021, pensa, oggi siamo al 23 di maggio, il 23 maggio del 2021, solo noi, appunto, del tuo amore Achille Lauro, è stato certificato disco d'oro.
1: No!
0: Sì. Quindi adesso ci ascoltiamo, c'è un'infilata di canzoni, tra ultimo... E il primo, Achille Lauro, vabbè, dai, ascoltiamoci, Romantica, tu sei quella era un'altra canzone, era Tony Dallara, scusate, è un'altra cosa.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: Ti voglio sempre così.
1: Hai capito? Sì, sì, oh, la la.
2: Adesso, onestamente.
1: Oddio, adesso. Oh, la la, oh mio Dio, Dio.
2: Però...
1: Ti voglio sempre così.
2: Maledetta.
1: Na, na, na, na, na, na, na.
2: Però, onestamente, che gli vuoi dire? Che... Cioè, sono bellissime queste
1: Meglio
2: canzoni.
1: Meglio che non mi pronuncio. Che gli vuoi dire? Non te lo
2: Comunque,
1: dico.
2: Comunque, io
1: te
2: e
1: lo
2: Marco
1: dico.
2: Abbiamo dei gusti musicali completamente diversi.
1: Sì, e vi voglio dire che oggi la playlist la sta facendo Chiara, sta sì. scegliendo lei tutte le canzoni sue e mi sta proprio inondando di buona musica, di ottima, vabbè, ma no, scherzo, scherzo, anche perché qui a Radio Tutta Italiana la musica è doc, 24 ore su 24, la migliore musica la trovate solo da noi, le novità,
2: noi.
1: C'è tutto qui, tutto
2: c'è
1: qui.
2: Solo da noi proprio, da te e me.
1: A casa nostra, se volevi venire a casa nostra vi facciamo ascoltare la musica. A casa di Chiara penso si mangi anche.
2: Sì. Si mangia anche molto bene.
1: Si mangia anche molto, molto bene. Prima o poi.
2: Cioè, oddio, io non mangio poi. Tanto, però sì.
1: Vabbè, però si cucina bene, l'importante è quello.
2: Sicuro, sicuro, sì.
1: Allora, sono le 11 in questo istante, 11 e un minuto, anzi, un minuto. Per l'esattezza. E siamo arrivati. Cioè, siamo qua, io e Chiara, a parlare con voi fino alle 12.30. Oggi boomer contro zoomer e parliamo di moda.
2: Esatto.
1: La
2: moda. Nostra, la nostra moda.
1: Quella degli anni.
2: 2026.
1: Aiuto! Ma quella degli anni 80, ragazzi, era la moda. Allora, una nostra amica che ci ha scritto appunto al 334 60 45 640.
2: Sì.
1: Sono stato bravo con questa voce a parlare. Ma perché poi escono queste voci, non lo so neanche io. Che a parte ci ha detto che siamo simpaticissimi e ci teniamo
2: e questo,
1: tanta compagnia. Che bello, questa
2: questo...
1: cosa ci fa felici. Generazione X portava le spalline enormi che spostavo dalle giacche alle magliette ai maglioni. Tu mi hai detto prima, ma che vuol dire sta cosa? Praticamente le giacche avevano sotto delle spalline di gomma piuma, no? Cioè avevano delle spalline sotto,
2: sì, sì,
1: che
2: sì.
1: si potevano staccare e spostare. C'erano, a volte c'erano proprio degli inserti. Tu mettevi la spallina, poi la toglievi e la mettevi da un'altra parte, oppure avevano gli stretch, capito? Con gli stretch
2: certo,
1: le attaccavi
2: buttoni,
1: e
2: sì.
1: le spostavi da, okay. Da un capo all'altro, ma fondamentalmente spesso e volentieri uscivano già con le spalline perché erano
2: inserite,
1: erano, sì sì, erano proprio di moda, sì sì, assolutamente.
2: Guarda, ti dico che un po' queste spalline così gonfiate eccetera sono tornate di moda.
1: Le spalle erano però... vistosissime, sembravi praticamente hai presente Mazinga che c'è qui, i robot quelli di quegli anni, secondo me si sono ispirati a Mazinga, a quei robot si sono ispirati perché eravamo praticamente io avevo delle spalle, sembravo un lottatore anzi un nuotatore,
2: wow.
1: Era un figo pazzesco con quelle spalline, appena le toglievo diventavo un siluro e vabbè
2: però ecco, no, così tanto pronunciate no. Le abbiamo magari riprese, questo sì,
1: sì,
2: perché sono andate di moda, qualcuno magari le fa proprio, escono già così in bottiglie,
1: sì,
2: un po' più importanti,
1: okay.
2: Però non ai livelli vostri sicuramente.
1: No, noi andavamo, ma le mettevamo veramente, le mettevamo sotto qualsiasi abito, era una cosa incredibile. E giacche, poi c'erano le giacche, io mi ricordo, stile New Romantic, quello dei Duran Duran. Sì, mi guardi, mi fa... dovreste vedere la sua faccia, fa,
2: È come davanti a professore
1: e il pensiero, poi sopra ha una nuvoletta chiara una nuvoletta sopra che io vedo e sopra la nuvoletta c'è scritta ma che sta di questa ma che dice ma che
2: sì, sì, percepitemi così
1: nel
2: sì.
1: frattempo fa allora la domanda che mi farà il professore la prossima settimana secondo me
2: no,
1: Chiara oggi
2: tu,
1: il suo
2: no,
1: pensiero è
2: non
1: questo
2: non puoi capire Marco io no. ieri sera sono andato a dormire un po' tardi perché ho finito di ripetere tutti i capitoli del mondo ma tu non puoi capire a parte prendere sonno non ce l'ho fatta quindi tipo ho dormito dalle 4 e poi mi sono svegliata alle 6 ma con l'ansia perché mi ero sognata che il professore mi bocciava
1: no ma come
2: capito?
1: Ma stai studiando studi ma come il professore che ti boccia no non
2: e
1: ci pensare
2: fa sempre la domandina sai l'ultimo paragrafetto le ultime tre righe della centesima pagina che dicono e tu
1: no
2: ti
1: prego così no
2: so.
1: Cioè professore guardi secondo me non lo so faccia
2: sì.
1: guarda a che cosa volevi proporre al professore se ti sta ascoltando tua madre io non lo so però lei voleva proporre una cosa al professore
2: la domanda del 18
1: mi faccia una domanda da 18 mo lo prendo arrivederci grazie professore ce ne togliamo qui ciaone a tutti senti
2: sì.
1: allora visto che nel 2024 Tony F. Gaia proprio il 23 che oggi è sempre 23 maggio oggi ogni tanto mi perdo questa data. Sempre il 23 maggio del 2024, Tony F e Gaia cosa lanciano?
2: Sesso e samba.
1: Lanciano. Sesso, samba. Lanciamo. Sesso, samba. C'è stato il lancio del disco.
2: Bene.
1: Il lancio del disco, sesso e samba. Ce l'ascoltiamo?
2: Dai.
1: Chiaretta?
2: Sì, sì.
1: Dai. Sesso e samba. Sesso e samba. Sesso e samba.
2: Facciamo un balletto.
1: No, non la canto io però, tranquilla. Sesso e samba. Facciamo il balletto?
2: Sì.
1: Seguiteci sui social che facciamo il balletto. Che bello. Ma io che faccio?
2: Tu fai Tony F.
1: Io non Gaia? Ah, ok, vabbè.

0: ossessione, che ossessione, che ossessione, che ossessione, era il finale della canzone, è un'ossessione, l'ossessione, quella di ascoltare musica, del piacere della musica, l'ossessione delle spalline anni Ottanta, perché oggi, proprio qui a mattina, tutta italiana weekend con Chiara e Marco, si parla di moda, ecco, noi in qualche modo ci siamo esposti, abbiamo detto che negli anni Ottanta c'era questa moda delle spalline che si mettevano nelle giacche, ecco, ma negli anni questi attuali,
1: sì,
0: che quali sono le caratteristiche? Allora, io vi posso dire che negli anni Ottanta colori sgargianti, proprio tutti, il fucsia andava alla grande.
1: No,
0: perché era un po', è stata un po' una generazione, un decennio di eccessi.
1: Era un po' folli. Mm.
0: Quindi giacche con le spalline, quello abbiamo detto prima, vistosissime. Poi capi in licra c'erano, poi andavano molto i fuseaux. I fuso.
1: I leggings.
0: Sì, scusa, si chiamavano fu. Vabbè, e ogni. I jeans a vita alta, altissima, o anche a pallo, si chiamavano a palloncino anche, perché avevano le cosce belle larghe e poi andavano a stringere sotto ed erano corti, vedi? È una moda che poi è ritornata ultimamente, i pantaloni corti, alla mese allagata a casa, o come diceva mia mamma, la zompa fosso. Questa era, che devuta, questo era. E poi c'erano, era tutto largo, anche i giubbotti erano larghi, e c'erano i paninari, te li ricordi i paninari?
1: No.
0: Perfetto, quindi
1: no.
0: Vabbè, era una moda, è sempre una moda del diciamo, lo usavano molto i giovani, appunto. Era un look che utilizzavano un po' la massa, cioè eravamo un po' omologati, perché utilizzavamo i piumini, quelli colorati, c'erano due marche in particolare che andavano molto di moda, i jeans sempre quelli con quella marca con la L iniziale.
1: E
0: se non sbaglio erano i 501, se non sbaglio, c'erano questi jeans famosi, vabbè, e le felpe che erano tutte belle, queste stampe colorate, e poi c'erano anche lì, c'erano delle calzature molto iconiche come quella che inizia con la marca, inizia con la T. non si possono dire, vabbè. E poi c'erano delle sneakers, insomma, questo era il paninaro, ed era questa moda con questi giubbotti, vedevi, io non mi sono mai vestito da paninaro, tutti questi giubbotti un po' così, questi jeans 501, okay. un po' così,
1: sì,
0: io tutto ero tranne che quello. Questo è un po', diciamo, poi c'erano i New Romantic che si ispiravano proprio alla New Wave, quindi ai Duran Duran, agli Spandau Ballet.
1: Gli Spandau li conosco perché li segue tanto mia madre.
0: Vedi.
1: Ascolta tantissimo, quindi me l'ha fatti scoprire lei.
0: Erano i due gruppi
1: che andavano,
0: che oltretutto erano in antitesi, quindi erano gli Spandau e contro i Duran Duran. C'erano
1: tu che ti meri.
0: I Duraniani e gli Spandauiani, si sono hawaiani. No, io ero team Duran Duran, io ero proprio duraniano, no. Proprio perso.
1: Marco,
0: Duran Duran perso.
1: Qui
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: Sei proprio.
0: Poi capirai, suonavo il basso, quindi imitavo John Taylor dei Duran Duran, che tutte queste mosse, tutti questi capelli sparati per aria.
1: Anche tu i capelli sparati?
0: Sì, certo. Con dei look improbabili.
1: Comunque,
0: va bene,
1: scusate, posso dire una cosa? Cioè, sì. Voi dite che noi ci vestiamo male. Però non è che voi proprio vi vestivate benissimo.
0: No, vabbè, ma questi erano gli eccessi per fare i concerti. Per fare i concerti ci si vestiva poi in maniera eccessiva. Poi andavano molto di moda, appunto, questi abiti con le giacche molto corte. Erano giacche molto corte, doppio petto, molto corte, con queste spalline grosse sopra che facevano una figurona bellissima. E c'erano quei tre New Romantic, capito? Un elegante, moderno, un po' particolare, con degli accessori particolari. Ecco, questo era. Allora, un po' gli anni 80.
1: Sicuramente noi come generazione Z siamo molto minimal, cioè proprio poche scritte.
0: Sì, veramente?
1: Sì, sulle magliette non ci sono le stampe, giusto una scrittina, un cuoricino dalla parte sinistra, ma proprio c'è, cioè, delle cose, questi dettagli. Sì, sicuramente quello che siamo andati a creare come stili principali sono lo stile molto over, lo street style, ok?
0: Quindi... Scusa, molto over, quindi stai parlando di taglie molto grandi, giusto?
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: È un po' come andava.
1: La vestibilità molto larga, tanto larga, anche per i ragazzi si mettono tutti questi pantaloni molto larghi. larghi,
0: sì,
1: e anche le magliette, cioè si vestono, però si vestono anche molto carini, molto minimal, colori neutri,
0: certo, cioè proprio il massimo, non sgargianti per
1: no,
0: niente,
1: assolutamente no. Però un'ultima moda che stiamo lanciando sono i capri pants, cioè quelli che sto indossando io in questo momento.
0: I pantaloni che si sono accorciati perché praticamente ti si erano accorciati, quindi che fai? Ah, questi si chiamano pinocchietti, tipo
1: no,
0: pinocchietto?
1: Si
0: no,
1: si chiamano capri pants.
0: Capri?
1: Capri.
0: Ah, perché sono da capri?
1: Sì.
0: Vengono da capri?
1: Sì.
0: La moda dei capri?
1: Sì.
0: Ok, moda capri, moda estate,
1: sì,
0: capri.
1: Sì, si mettono con le ballerine o con i tacchi, come preferisci tu,
0: sì,
1: però vanno tantissimo adesso.
0: Ma perché lo spacco di lato al... lo spacchettino di lato al jazz?
1: Perché piacevano a me.
0: Ah, assolutamente, perché non fa parte del capri 3. Capri
1: pensi
0: che sono i pantaloni, giustamente. Noi invece avevamo i pantaloni da zompa fosso. Pensa come cambiano i termini da da un decennio all'altro.
1: Siamo sempre molto trend.
0: Sì, noi eravamo
1: poi un po' meno.
0: No, ma io lo dicevo a zompa fosso, lo diceva mia madre perché erano corti. Ma dov'è come i pantaloni a zompa fosso perché erano
1: però,
0: più corti?
1: Visto che mia madre è della generazione tua,
0: sì, sì,
1: non
0: sicuramente
1: diceva anche a me.
0: Lo dice... Anche a te, che meraviglia. Invece i giovani di oggi fanno capri pants. Noi...
1: E però, sono molto carini. Comunque in generale adesso poi ci sono vari stili, c'è la Pilates girl,
0: eh? No? La Pilates?
1: Sì.
0: Quella che fa Pilates?
1: Bravo.
0: Quella che
1: sì,
0: fa
1: sì,
0: Zumba
1: sì.
0: Girls, quindi
1: no,
0: ci sarà
1: certo,
0: no,
1: non
0: c'è la Zumba.
1: Zumba. C'è
0: so.
1: Pilates che però si devono vestire in un certo modo, c'è cioè tutto un abbigliamento, ok?
0: E va a quello che serve per andare a fare Pilates, però
1: sì,
0: poi non è che ci
1: tanto,
0: giri tutti i giorni.
1: No, esatto, cioè,
0: invece
1: anche...
0: utilizzi sì, però anche per andare a fare la spesa.
1: Bravo, perché è talmente estetico.
0: Cioè, viene da Pilates.
1: Bravo,
0: quella,
1: è talmente okay. estetico, talmente bello il completo, il coordinato,
0: sì.
1: che tu lo metti per fare qualsiasi cosa. Cioè, non è una semplice tuta, ok? È molto di
0: è
1: più.
0: È qualcosa di più.
1: Beh, sì.
0: Immagino che costerà 16 milioni
1: Bravo.
0: Di euro, tipo una cosa del
1: Bravo.
0: Genere. Cioè, ma che fai? No, ci vado a fare Pilates.
1: Sì.
0: Poi però non te lo togli più, giustamente, se ti è costato un occhio della testa, ci vai a fare la spesa, poi ci vai al ristorante, ci vai a prendere tuo figlio a scuola, ci fai tutto,
1: esatto,
0: insomma.
1: Perché non sono dei semplici completini sportivi, sono proprio molto belli, molto estetici.
0: Senti, ti posso dire l'ultima cosa per farti non ridire definitivamente?
1: Vai.
0: I calzini che noi utilizzavamo sotto i pantaloni corti alla zompa fosso erano rigorosamente di spugna bianchi.
1: Dio. Allora
0: io riguardando quelle foto che avevo inorridisco da solo, ma
1: posso,
0: utilizzavamo i calzini bianchi
1: posso
0: sotto.
1: Dirti che
0: sì.
1: c'è stato un momento però quello stiamo parlando di qualche un po' di anni fa che li portavamo con le ciabatte a fascia. Oh,
0: no, allora quello è veramente terribile come cosa,
1: ma
0: una moda tedesca forse, no? No,
1: no,
0: in
1: per
0: Italia.
1: Fortuna è tipo del 2016-2017.
0: Ma chi l'ha fatto uscire fuori? Chi se l'ha inventato?
1: Fedez.
0: Ah, Fedez, non c'ha niente da fare, tu che inventa la moda dei calzini bianchi. Era una cosa veramente
1: o neri,
0: proprio...
1: o neri di spugna, alti più o meno fino alla,
0: sì,
1: caviglia,
0: alla caviglia, quindi
1: sì,
0: anche
1: un po' più alti, magari
0: okay.
1: metà stinco,
0: sì.
1: ok, e con le ciabatte, ma le ciabatte devono essere proprio a fascia.
0: Ma che sì, lo so, ma ogni
1: molto
0: tanto
1: americano.
0: Ti posso dire che ogni tanto qualche turista lo vedo in giro con vestito così, con
1: sì,
0: queste
1: poi è un trend
0: scarpe,
1: che
0: questi...
1: è stato molto in America.
0: Non ce la posso fare, vabbè, insomma.
1: Lo so.
0: Comunque, epoca
1: vabbè.
0: Che vai, moda orribile che trovi, insomma,
1: sì,
0: decennio
1: sì,
0: che
1: sì,
0: vai,
1: beh,
0: moda orribile che trovi. Ci sono delle cose molto belle, ma ci sono anche delle cose
1: un po' bruttine.
0: Brutte. Poi dopo parliamo degli skinny, dei pantaloni skinny, ma questo subito dopo.
1: Questo
0: subito dopo.
1: C'hai tu gli skinny?
0: Non ce l'ho io. No, no. Ci sono delle teorie. Comunque, voi parliamo oggi di moda, la moda di generazione boomer, X, quello che volete voi, e la generazione Z. Voi che generazione, che moda generazionale siete? Che generazione moda? Insomma, diteci quello che volete al 334 60 45 640. Ma adesso ascoltiamoci una bella canzone. Chi ci ascoltiamo?
1: NDA H7 con Poesie Clandestine.
0: Ma questa è nuova, no? È sempre quella.
1: È
0: quella di Sanremo, sempre,
1: è sempre quella.
0: La musica nuova, tutta qui su Rai Radio, tutta italiana. Bella, però questa mi piace.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Bentornati, bentornati. Siamo sempre noi, disturbatori del sabato mattina, anzi del weekend. Chiara,
3: ciao.
2: E Marco.
3: Ciao. Ciao.
2: Senti, se oggi si parla di moda, la moda degli anni 80, perché la mia moda e la tua moda, quella di questi anni 2000, 2000 e qualche e spicci, insomma.
3: No, 2026, proprio questa. 2000 è un'altra cosa.
2: Va bene, però è arrivato un messaggio, vero? Che cosa
3: sì,
2: dice?
3: Da Teresa. Oddio, mi avete sbloccato un ricordo, le sì. Spalline maledette, che poi non stavano mai al posto giusto,
2: si muovevano sempre.
3: Comunque spalline obbligatorie anche sotto le t-shirt.
2: E si vedevano anche
3: sotto le magliette.
2: Sì, anche sotto le magliette, ma si vedevano queste cosette sotto le magliette, che era veramente un qualcosa. Ma guarda che se ci pensi a rivederle, a ripensare a certe cose, a rivedere certe foto di quegli anni, ti prende veramente l'ansia e dici: ma io veramente andavo vestito così. Però all'epoca era tutto normale, quindi fra qualche centinaio di anni anche la moda di oggi sarà vista come una cosa terribile.
3: Tipo gli skinny jeans.
2: Ecco, dimmi un po' sta cosa.
3: Che sono brutti.
2: È vero?
3: Sono
2: eppure,
3: orrendi.
2: Ma perché allora lì? No, nel senso c'è stata una grande moda e continuano a farli, però ancora ci sono, perché
3: vabbè,
2: di solito
3: perché
2: la moda
3: li indosserà ancora, tipo te indossano ancora.
2: Non sono, questi sono slim normali, non sono skinny. Skinny sono quelli che te lo avvolgono, ma non te lo lasciano più il polpare. Cioè se lo prendono e ti anzi tutta la gamba proprio,
3: sì.
2: Perché è un involucro. Sì, un involucro intorno alla gamba e non li togli più.
3: No.
2: Ma già non riesci a metterli, ma poi non li togli più. Io ho comprato un paio d'anni fa, ho comprato un paio di jeans e ho detto: ma mi sembrano un po' stretti, non sono troppo stretti. E il negoziante mi fa: furbissimo, grande negoziante, bravo, gli faccio l'applauso io. No, ma questi adesso si allargano, piano piano si allargano.
3: Si sono allargati?
2: Non l'ho mai più messi, perché non si sono mai più allargati. Dopo il primo lavaggio
3: si sono
2: ancora più ristretti. Sì, ecco. L'avrei dovuti portare. No, non si possono portare,
3: ma
2: non si possono neanche vedere.
3: Sì. Oggettivamente, magari ci sono dei ragazzi oggi che portano i pantaloni anche fin troppo larghi.
2: Sì, quello è un po' troppo.
3: Però...
2: Vabbè, ma erano i tre.

0: rapper, trap, c'è la moda rap, no? No.
1: Sì.
0: Che dici? Vabbè, sì. Mi guarda solo una nuvoletta, ma che stai a dire? Vabbè.
1: Però i tuoi sono troppo skinny, secondo me. Dovresti allargarli un pochino.
0: Ma sì. Come li allargo?
1: Tanto questi? Li potete vedere sui nostri social.
0: Ma no, ma sono così, ma come faccio a allargarli?
1: Li devi comprare più.
0: C'è scritto slim, c'è scritto.
1: Sono troppo stretti.
0: No.
1: Comunque è vero, perché nel 2016 andavano tantissimo questi skinny, li ho portati anch'io. Mm. Anche strappati, che avevano uno strappo sul ginocchio, capito? Quel
0: sì,
1: mood
0: sì,
1: lì.
0: Sì.
1: Ad oggi invece sono proprio bannati, cioè non se li mette più nessuno. Comunque quelli della mia generazione pochissimi, penso.
0: Ma quelli tutti strappati?
1: Mm-hmm.
0: Perché ancora li vedo nei negozi, ancora li vendono.
1: So,
0: i jeans strappati
1: troppo però
0: a me viene, pensa... sai che viene voglia di fare quando li vedo strappati? Di andare lì e ricucirli.
1: Pensa che io me li sono mi sono perché sono vabbè io cado spesso, ok. Mm-hmm. Il mio equilibrio non è proprio fantastico e davanti a scuola mi ricordo il mio liceo sono caduta, insomma anche io come ho fatto mi sono distrutta i pantaloni mi sono distrutta i pantaloni e mi si sono tutti strappati, alla fine li ho lasciati così perché ormai
0: perché tanto vanno di
1: moda
0: e lo sai invece cosa andava di moda negli anni 80? Mettere le toppe. C'erano le toppe che venivano cucite oppure venivano col ferro da stiro, si attaccavano e quindi si andava nei negozi, si sceglieva proprio la toppa, anche perché era bella, c'erano tutte
1: fantasie.
0: C'erano sì anche i tuoi personaggi dei cartoni preferiti o le scritte dei cantanti, insomma e si mettevano le toppe sui pantaloni, quando si rompeva il ginocchio tu ci mettevi la toppa, ma si metteva anche sui gomiti delle giacche perché si rovinava magari.
1: Adesso,
0: poi sono uscite le giacche già quelle di velluto magari con le toppe che sono molto eleganti, ma prima si mettevano le toppe, sempre con le toppe con la... ti si rompeva il giubbotto, cadevi, si strappava, tac, una toppa, la nonna metteva sempre la toppa, ci metti una toppa
1: letteralmente.
0: Sì.
1: Invece quando tu prima hai detto che negli anni 80 andava tantissimo la vita alta,
0: sì.
1: Io ti dico che invece nel 2026 sta tornando tantissimo la vita bassa.
0: La vita
1: proprio
0: bassa.
1: Molto anni 2000, la vita bassa.
0: E dopo questa notizia sapete che c'è? Dopo questa notizia molto importante, sto scherzando ovviamente, ci ascoltiamo perché è arrivato il momento di ascoltarci una bella canzone d'amore che ci canterà Joliet e poi rimanete sintonizzati perché avremo un ospite importante telefonico.
1: No.
0: Sì, vi faremo entrare in un mondo ma
1: un mondo
0: gustoso, si beve, ma è una cosa buona. Quindi
1: bene.
0: Rimanete sintonizzati su Rai Radio tutta Italia. E adesso musica, maestro! Bella, ti piace questo ultimo?
1: Sì,
0: di...
1: a Joliet mi piace.
0: Ti piace proprio Joliet?
1: Mi piace tutto.
0: Achille Laura, Joliet, ultimo. Io non ce la faccio più. Me ne vado!

0: Ma che bella questa canzone d'amore di Joliet!
1: Davvero?
0: Ma...
1: quindi abbiamo... c'è una canzone che piace a entrambi.
0: Che piace anche a me, pensa, pensa, va bene, no, lo stimo, lo
1: stimo.
0: Ti stimo cantante, ti stimo fratello, ti stimo, va bene. Allora, signore e signori, attenzione, attenzione, perché sono arrivate, sono le ore 11.35 in questo istante ed è arrivato il momento di questo ospite telefonico pazzesco che porterà un po' di brio in questa trasmissione, perché oggi siamo un po' assonnati io e te, cara Chiara, ma porterà soprattutto qualcosa da bere.
1: Ah, allora sì.
0: Sì,
1: allora
0: si porterà da bene, perché con noi in diretta telefonica c'è una professionista incredibile. Lei si definisce spirit educator. Adesso sentiremo che cosa vuol dire. Signore, diamo e signori, diamo il benvenuto qui a Mattina Tutta Italiana Weekend a Daniela Garcia.
2: Ciao, buongiorno a tutti, come state?
0: Buongiorno, benissimo, benissimo, benissimo. Ci stiamo,
2: ottimo.
0: Ci stiamo prendendo un po' in giro, noi parliamo perché facciamo questa sfida boomer contro zoomer, perché io sono la generazione X, però tanto per fare le cose più semplici mi definisco boomer,
1: sì.
0: Anche se sono X, però che si sappia, non
1: bene,
0: sono
1: va
0: boomer.
1: Va bene, è chiaro, chiaro.
0: Però lei è
2: perfetto.
0: Chiara, è della generazione
2: perfetto.
0: Z e quindi facciamo boomer contro zoomer, ecco. Perché oggi parliamo di moda.
2: Grazie Chiara, grande Chiara, porta avanti il nome vostro, che siete la generazione del futuro, non vediamo l'ora di vedere cosa avete in serbo per noi. Io mi piazzo in mezzo, sono millennial, quindi
1: allora,
2: sono in mezzo a voi due.
0: Perfetto,
1: bene,
0: e
1: bene.
0: Che moda c'è i millennial, come si vestono?
2: Guarda, questa è la domanda esattamente sbagliata da fare a me. Spero la mia migliore amica, che è fissatissima con la moda, non stia ascoltando, perché io mi vesto veramente a caso.
0: Bene.
2: Quindi apro l'armadio, mi lancio dentro e spero di trovare qualcosa di carino da indossare.
0: Ma passiamo,
2: io reputo carino, ecco.
0: Ma
2: esatto.
0: Passiamo a un altro argomento.
2: meglio, qualcosa su cui sono competente, forse è meglio.
0: Allora, io ti ho definito appunto spirit educator. Ma adesso sta a te spiegarci che cosa vuol dire, a spiegarci il significato, insomma, di questo termine.
2: Certo, assolutamente. Guarda, spirit educator è il termine che uso su LinkedIn, perché sai che su LinkedIn devi un po' alzare l'asticella e raccontare le cose sotto una prospettiva di un linguaggio diverso. Però tendenzialmente mi occupo di strategia per i brand applicata al mondo della comunicazione e del marketing nel settore degli spirits, quindi dei bar, degli alcolici, dei superalcolici, ma anche degli analcolici. Quindi formazione professionale, anche perché mi occupo di formazione per bartender e anche per consumatori. Quindi quando qualcuno viene da me e mi chiede ma quindi che cos'è sta tequila, io cerco di spiegargli in una maniera semplice e comprensibile.
1: Bello,
0: visto,
1: bello.
0: Quindi non ci si limita soltanto a mettere insieme degli ingredienti e a creare un cocktail, ma dare anche una spiegazione proprio sul prodotto, insomma, sulla materia.
1: Interessante,
0: molto interessante, sì, anche perché bisogna sempre
1: bere consapevolmente.
0: Consapevolmente bisogna bere il giusto e bere bene senza esagerare, ovviamente, sempre questa è
2: corretto.
0: La raccomandazione che si fa sempre. Senti, ma come è iniziato, come è nata questa tua passione?
2: È nata dalla passione di parlare, perché ho lavorato nei bar, ho lavorato nei locali e mi piaceva molto fare da bere, ma allo stesso tempo mi piaceva tantissimo raccontare quello che le persone avrebbero bevuto. Quindi quando mi chiedevano, ma senti, secondo te cosa posso bere? Perché la gente tendenzialmente tende a ordinare sempre le solite cose, che se nessuno gli spiega invece che può avere infinite possibilità di scelta. E quindi mi piaceva parlare con la gente, andavo in giro tra i tavoli, raccontavo cose e ho deciso che questo sarebbe stato il mio lavoro. Perché io sono proprio innamorata dei brand, delle bottiglie, io passo le ore a guardare le etichette, quindi mi piace la storia di ogni brand, perché ogni brand porta con sé una storia.
0: Certo.
2: Di come è nato, quindi mi piace raccontarle, ecco.
0: E a me piacciono molto le bottiglie proprio, lo sai, a parte le etichette, perché ci sono molte etichette molto belle, ma ci sono delle bottiglie che sono meravigliose, io le collezionerei tutte, non saprei dove mettere, però io mi incanto davanti a delle bottiglie, alcune, no, lo voglio, compro una cosa
3: anche se non la berrò mai, solo per la bottiglia, perché veramente
2: esatto.
3: c'è una ricerca esatto. anche proprio per quanto riguarda tutto il marketing e anche la bottiglia.
2: Certo, si cerca di utilizzare una bottiglia per tradurre poi l'identità di quello che c'è all'interno, quindi ovviamente ci sono bottiglie famosissime di cui non faremo il nome, ma che soltanto guardandole, e se tu le vedessi anche in chiaro oscuro, quindi come un'ombra, tu riconosceresti perfettamente, sapresti perfettamente che bottiglia è. Quindi questa cosa la dice lunga sul branding e sulla comunicazione che le aziende fanno.
3: Sì, assolutamente, questa è una cosa molto bella, quindi si è andata al di là anche sì. perché questo attira molto anche l'attenzione, ovviamente, perché certo. se tu in uno scaffale vedi una bottiglia particolare, sicuramente ti soffermi su quella bottiglia e ti cattura l'attenzione, insomma, in qualche modo, quindi è anche una strategia.
2: Esattamente.
3: Senti, ma parliamo anche di gelato, perché il 28 di prossimo, insomma, che è mercoledì? Sì, 28 maggio.
2: Sì.
3: E sarà la giornata.
1: No, è giovedì, perché è poi giovedì. Il 29 è il giorno clou.
3: E c'è l'esame, scusa, perché informazione di servizio all'esame, la pupa all'esame.
2: Okay, non
3: capito?
2: Diremo nulla, allora. Non so. Come si usa adesso, se si dice qualcosa, ma io non dirò nulla.
1: Ma io guarda, non sono mascheramata, tanto se. Cioè,
2: meno male.
1: Se devo andare, ma.
3: Lei è così, lei è fatalista. Dice, vabbè, se va. Ma sta studiando. Sta studiando perché mi ha detto prima che mi ghosta, perché io mando scrivo i messaggi e non mi risponde. Poi alle 11 di sera, Marco, eccomi, sì, scusa, ho capito tutto, adesso studio tutto, stai tranquillo. Detto chiaro, ma lo so, ma stai tranquillo, ma lo so che stai studiando, infatti non la scoccio per quel motivo, insomma, non la disturbo proprio per quel motivo. Senti, appunto, sarà la giornata nazionale del gelato confezionato. Dice, che c'entra adesso il gelato con il tuo lavoro e con appunto la mixology, come si può dire, insomma, che connubio c'è?
2: Diciamo miscelazione.
3: Questa miscelazione che ti sei inventata?
2: Tutto lì. Allora, non mi sono inventata io nulla, nel senso che non prendo poi non è il mio credito, non prendo okay. crediti per questa cosa, però tendenzialmente il gelato è gusto che esplode in bocca, come lo fanno anche alcune determinate tipologie di cocktail, di alcolici in generale. Tutto ciò che passa attraverso la nostra bocca ha un gusto particolare, e quindi quando si parla di pairing, quindi di mettere insieme un cibo e un qualcosa da bere, si può ovviamente anche passare attraverso il gelato, e quello che ci siamo inventati è concentrarci sul gelato confezionato, perché l'Istituto del Gelato Italiano, che è questa associazione nata nel 91 che riunisce e rappresenta quelle che sono le principali aziende produttrici di gelato confezionato in Italia, si è chiesta, sì, ok, ma il gelato lo compri, lo porti a casa e lo consumi così, oppure c'è altro? E ovviamente la risposta è c'è altro dietro, possiamo utilizzare questo gelato confezionato in tantissimi modi, e io ho voluto ovviamente usare il gelato in accoppiata con i miei amati alcolici.
3: Hai capito? Vedi? Bella questa cosa.
1: Sì.
3: E c'è anche un motivo, se non sbaglio, Daniela, perché,
2: sì,
3: perché,
2: certo.
3: perché tu dici il gelato confezionato. Allora io immagino che qualcuno potrebbe dire, scusate, ma perché gelato confezionato e non il gelato, il classico gelato artigianale, mm-hmm. quando vai nelle gelaterie? Questa è la domanda che ti vorrebbe fare Chiara, la vedo, c'ha la nuvoletta sopra. Poverina, ha dormito 2 ore, sì, no, stanotte, per studiare, poi è venuta qua in radio, quindi nella nuvoletta lei vorrebbe dire, ma perché il gelato confezionato e non il gelato, quello che si compra nelle gelaterie, quello sfuso?
2: Allora, si c'è possono usare entrambi, però il punto di forza del gelato confezionato è che il consumatore sa già cosa aspettarsi ogni volta che apre la confezione di gelato. Quindi tendenzialmente, secondo me, una cosa che spesso viene etichettata come negativa, che è la standardizzazione, secondo me invece in questo caso è molto positiva, perché appunto il gelato è sempre quello, lo compri perché è il tuo gelato preferito, compri quella vaschetta, quella confezione, comunque i gusti, perché è il tuo preferito, e quindi parti già da una base solida, lo stesso gusto che si ripete di volta in volta, e il consumatore tendenzialmente adora la familiarità, come dicevo prima, perché abbassa la barriera di protezione verso qualcosa di nuovo. E quindi mentre nei bar e ristoranti lasciamo la sperimentazione di cose nuove, al bar quella domestica invece prevede avere un punto di partenza fermo, che in questo caso è il gelato.
1: Perfetto, ma lo sai che è vero?
0: Sì, perché il gusto, sappiamo che quel gusto sarà sempre uguale, è quindi vero. Quando andrai a realizzare un cocktail sia alcolico che analcolico avrai sì. Probabilmente la sicurezza di trovare lo stesso gusto adesso per il prossimo bicchiere, anche la prossima settimana ritroverai lo stesso gusto, insomma.
1: Infatti guarda, esatto. Sono rimasto malissimo quando cambiano poi la confezione, il packaging. Mi dispiace da morire, perché poi è bello, no? Diventa iconico, tu ti ricordi la marca per quella design, i colori, cioè, rimango malissimo.
2: È bellissima questa cosa che hai detto, Chiara, perché molti brand ovviamente non tengono conto di questa cosa e deludono tantissimi consumatori cambiando. Però il cambio di branding ogni tanto è dovuto al fatto che ci sono nuovi target cui riferirsi e quindi bisogna certo. A un certo punto cambiare qualcosina.
0: C'è un motivo per tutto poi alla fine.
2: Sì, assolutamente, fortunatamente anche.
0: Allora, senti Daniela, visto e considerato che ci stiamo avvicinando all'estate, già oggi fa caldo, domani sì. Farà caldo ugualmente, allora direi che ci ascoltiamo una canzone e poi uh-huh. Torniamo in diretta, perché ce le dai due idee per due cocktail col gelato,
2: sì.
0: Che dici? Prendiamo
2: sì,
0: appunti noi,
1: sì, certo.
0: Chiara, prendiamo appunti, sì. Va bene, un cocktail, adesso però ci ascoltiamo Saif, come volete voi, come lo chiameresti tu?
1: Saif. No, si dice così,
0: Saif. Io ho dei dubbi, perché io ho delle informazioni anche diverse, comunque Chiara Garcia, rimani lì un attimo in attesa, adesso ci ascoltiamo Tu mi piaci tanto e sì. Poi torniamo in diretta qui su Rai Radio tutta italiana. Vai, musica maestro!

0: tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Sai, qui a mattina tutta italiana weekend, mentre Daniela Garcia sotto che ride.
1: Rido moltissimo.
0: Perché qui si canta, si balla. Daniela, guarda, ma tu non ti puoi immaginare. Guarda, giusto perché abiti a Milano, vero? Tu sei di Milano.
1: Esatto, sono molto invidiata, vorrei essere lì con voi.
0: Se no,
1: tanto ballo tanto.
0: Allora, lei è calabrese, ma è adottata, adottata dai milanesi.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Okay, esatto.
0: E quindi è così. Va.
1: Come mi piace sempre dire che sono calabrese, ma vivo in Italia da tanto tempo.
0: Ma no, perché? Ma perché? Allora, a me la Calabria piace, ci lavoro anche molto bene, ci sono stato anche ultimamente.
1: Perché sei una persona intelligente e di buon gusto.
0: Oh, sono stato, guarda, la scorsa settimana sono stato a Cosenza per il Cosenza Comics e mi sono vestito da Pikachu, ma non ci crede nessuno.
1: Prima vi sentivo parlare di sticker, secondo me bisogna creare uno sticker di te vestito da Pikachu, perché cioè, Chiara, fai qualcosa.
2: Stai ascoltando, Marco?
0: Ma purtroppo ho lasciato il costume a Cosenza. Non ce l'ho più.
2: Nessuno gli ha fatto una foto?
0: Purtroppo no.
1: Invito i
0: contentini
1: a riprovarlo.
0: Il prossimo anno magari, vediamo, ci penso un attimo, ci penso. Allora, siamo questa mattina tutta italiana weekend, siamo in compagnia di Roberta Garcia, Spirit Educator.
1: Mi ha chiamato sia Chiara che Roberta, adesso se diciamo Daniela secondo me sono felici più.
0: T'ho chiamato Chiara anche?
1: Non ti preoccupare, voi boomer siete soliti cambiare i nomi, nel senso
2: vedi.
1: Che...
2: È la
1: generazione che non riesce a memorizzare una cosa per più di qualche minuto, ma va bene, ma noi vi vogliamo bene.
0: Io me ne vado, ciao, è finita la puntata. Ma scusa Daniela, non ti ho chiamato Daniela? No, neanche me ne sono accorto.
1: Anche Chiara, ma va bene,
0: ma
1: non
0: Chiara perché questa qua davanti,
1: esatto,
0: a me.
1: Esatto. lo so, ma infatti ti dico, ma io non mi offendo mai su queste cose, anzi, mi fa molto ridere sempre, non ti preoccupare.
0: Come avrebbe detto un grande giornalista, che figura.
2: Vabbè, no. Guarda, le cose brutte sono altre, dai.
0: Comunque stiamo parlando della cultura del buon bere, allora insieme a Daniela Garcia. Spirit Educator. Ecco. Così ho fatto la presentazione, fatta,
1: esatto.
0: bene. Allora, parlavamo appunto di cocktail che sì. Visto che sta arrivando il caldo, che è già arrivato qui almeno a Roma, sta arrivando l'estate, sì. Quindi sorseggiare un bel cocktail e abbinato proprio al gelato, come ci stavi raccontando prima. E sì. Che idee ci puoi dare? Magari uno alcolico, uno analcolico, comincia tu, fai come vuoi, insomma, decidi tu cosa raccontarci.
1: No, direi che per par condicio facciamo un alcolico e un alcolico. Ma invece di un analcolico classico, che magari è un po' più difficile da preparare, pensiamo a una sorta di smoothie, perché il gelato ovviamente si può anche tramutare in qualcos'altro da bere.
2: Sì.
1: E questa cosa l'abbiamo immaginata anche su una sorta di merenda per coloro che magari non possono bere alcolici, quindi i ragazzi, io ho quattro nipoti.
2: Adoro.
1: E immagino che magari quando devono far merenda possono volere qualcosa di divertente, quindi abbiamo immaginato questo smoothie, ovviamente analcolico, fatto con i gelati in secco, quindi i gelati industriali comprati al supermercato, che sono quelli in secco. Quindi immaginate il classico secco alla vaniglia ricoperto di cioccolato. Lo prendiamo, lo mettiamo buonissimo,
0: sì, buono.
1: Lo mettiamo, però immagina, lo prendi, lo metti nel frullatore.
0: Sì.
1: E poi ci puoi mettere della frutta che ti piace. Io in questo caso l'ho immaginato con la banana. Mm-hmm. Una banana bella matura, e se fosse congelata sarebbe perfetto. Quindi magari vi tenete qualche pezzo di banana congelata in freezer di base, tirate fuori, fate una banana congelata, uno stecco di vaniglia ricoperto di cioccolato così com'è, e poi fate andare il frullatore e aggiungete a filo del latte fresco intero,
0: sì.
1: In modo che appunto si amalgami tutto quanto bene. Prendete, versate in un bicchiere ed è già completo, fatto così, ed è freschissimo, nutriente da bere, e fa bene ai bambini e anche alle mamme e ai papà.
0: Cioè, ma questa è un'idea proprio fantastica. Senti, il latte, tu hai detto aggiungete il latte a filo, quindi scegli anche,
1: sì.
0: Tu a quel punto la consistenza che,
1: esatto,
0: vuoi avere.
1: Esatto, perché ovviamente puoi volere un qualcosa di molto più consistente, mentre invece puoi avere qualcosa di molto più liquido. Questo sta anche, non lo so, io ogni tanto magari ho i miei nipoti che preferiscono delle consistenze differenti, allora ho immaginato che poi farò fare a loro questa scelta di quanto latte mettere.
0: E questo lo mettiamo da parte, questo mi piace, questo,
1: esatto.
0: Già mi piace. Lo
1: e
0: proverai.
2: Oggi pomeriggio provo.
0: Vai, bravo, che dà energia anche perché poi,
2: esatto.
0: C'è la banana, il potassio, insomma, fa bene.
2: Un po' di zucchero.
1: mentre studi è perfetto, Chiara, perché è perfetto come, come qualcosa che ti fa venire voglia di continuare a studiare, solo che può essere incredibile da credere.
0: Ecco.
2: Ci provo, senti, ci provo.
0: E poi per noi boomer, che arriviamo verso l'ora del esatto, tramonto, arriviamo sulla spiaggia, un bel aperitivo, tipo, no?
1: Sì, sì. Più che un aperitivo, io vi direi un qualcosa che si può usare dopo cena, perché mi è venuto in mente che magari l'aperitivo, il gelato, sì, ma magari anche dopo, cioè ogni tanto magari finite di cenare, volete quel gusto un po' più freschino che vi pulisca da quello che avete mangiato, e quindi ho pensato di fare questo drink che ho chiamato Cordara, adesso vi spiego anche perché, ed è un cocktail alcolico ed è fatto con gelato al limone, quindi gelato al limone sempre industriale oppure sorbetto, sì, e della tequila. E poi un pizzico di liquore alla liquirizia, perché appunto per le mie origini calabresi, secondo me la liquirizia ci sta bene sempre. Cosa si fa? Stessa identica preparazione, perché si può usare anche il frullatore in questo caso, quindi no shaker, no nulla di complicato troppo da bartender. Due scoop di gelato al limone.
0: Due cosa?
1: Una tazzina.
0: No, diciamolo, che
1: due
0: scoop.
1: Sì, come si chiama in italiano il cucchiaio che si usa per fare le porzioni di gelato?
0: Ah, sì, due palline, sì, praticamente,
1: esatto,
0: come dico.
1: Due palline
0: di
1: come
0: gelato.
1: Okay. Due palline di gelato, una tazzina di caffè di tequila, quindi colma la tazzina di caffè con tequila, che secondo me tutti dovrebbero avere in casa perché è ottimo anche per sfumare. Io uso tantissimo tequila per sfumare i cibi.
0: Bene,
1: quando
0: bene,
1: sto cucinando, sì. E poi un cucchiaino di liquore alla liquirizia. Viene fuori questo drink in coppetta che potete servire come se fosse una sorta di margarita, immaginatelo. Quindi gelato al limone, tequila, liquore alla liquirizia, fresco, fa una gradazione intorno ai 9 gradi, quindi non eccessiva se lo bevi a casa, ovviamente in sicurezza, e ti pulisce la bocca da quello che hai appena mangiato.
2: Fantastico, abbiamo, da provare per forza.
0: Abbiamo di tutto,
1: esatto.
0: Abbiamo per la merenda, abbiamo per il dopo cena, sì, più per dopo cena.
2: Dopo
0: cena,
2: fantastico.
0: Dopo cena, e poi andiamo tutti a dormire perché dopo che ti sei
2: Daniela, senti, ma secondo te com'è cambiato l'approccio, diciamo, vecchio stile, come a Marco,
0: come vecchio, hai capito che ha detto, ha usato la parola vecchio. Vabbè, no, ma vai le voglio bene lo stesso, dai.
2: E invece il nostro riapproccio molto più moderno e fresco della Gen Z all'alcol in generale.
1: Bella domanda, Chiara, perché se ne sentono di ogni oggi, si sente che voi non bevete, che preferite uno stile di vita più healthy. Io non credo che sia così, credo che la generazione di Marco abbia avuto una grande fedeltà ai brand storici e ai drink come stato sociale, quindi come quasi rito, e c'è stata una sorta di formazione verticale tradizionale. Poi si è passata attraverso la mia generazione che voleva la rivoluzione dei craft drink, quindi dei drink fatti dai bartender. Noi siamo andati a cercare il drink, il signature drink, quindi quello creato da loro, quindi noi capiamo il linguaggio digitale, capiamo quello che succede nel mondo dell'internet e abbiamo voluto imparare una sorta di profondità tecnica dei drink, e poi si è arrivati a voi. Voi sì, volete meno alcol, però bevete meglio, e cercate anche una cosa che secondo me è importantissima, e cioè che i brand, i bar che visitate, tutto ciò che bevete, vestite, mangiate, voi ne state parlando, sia etico e sia sostenibile,
2: sì,
1: che è un qualcosa che noi per esempio non avevamo, e la Gen X assolutamente no. E voi vi formate tantissimo, e questo grazie anche ai social network e ai trend che ci sono, quindi senza demonizzare i telefoni, diciamo che imparate molto più di quanto, molto più velocemente di quanto abbiamo fatto noi, e questa cosa è molto molto bella.
0: Hanno più possibilità di imparare, di vedere, e anche se è un'arma a doppio taglio, perché potrebbe diventare anche un recipiente di notizie e di informazioni anche sbagliate per i giovani, quindi bisogna sempre in qualche modo riuscire a filtrare certe cose, però si ha la possibilità sicuramente di avere una cultura maggiore su determinate cose, essere più curiosi e riuscire a soddisfare certe curiosità, insomma, sicuramente questo è. Quindi vedi, sei soddisfatta?
2: Mi è piaciuta molto questa risposta.
0: No,
2: sì.
1: Posso dire una cosa, io nutro grande generazione grande fiducia nella generazione degli Z, perché vedo anche come stanno crescendo i miei nipoti, sono veramente tanto tanto bravi, quindi dobbiamo avere più fiducia in loro, secondo me.
2: Giusto.
0: Allora, Chiara, noi abbiamo fiducia in voi, io ho fiducia in te.
2: Sì.
0: Senti, allora Daniela, tu hai, sì, ci hai raccontato appunto questi due, come li chiami? Drink, cocktail, come si possono,
1: sì,
0: chiamare?
1: Sì, sono, chiamiamoli drink.
0: Quello
1: col tequila si chiama Cordara, perché la Cordara è una tipologia di liquirizia calabrese, una varietà di liquirizia, si chiama così perché sembra una corda, quindi appare con questa apparato radicale che ricorda appunto un intreccio di corda. E l'altro, okay, invece l'ho chiamato Vanilla, così per giocare un po' sulla vaniglia.
0: Sì, carino. E questi li presenterai proprio giovedì 28 maggio all'Happy, sì, Stecco Day.
2: Wow.
0: Eh sì, perché si festeggia la giornata nazionale del gelato confezionato con l'Happy Stecco Day.
2: Ma davvero?
0: Sì, andiamo.
2: Il 28?
0: No, e tu c'hai l'esame il giorno dopo.
1: Se vuoi passare, la benvenuta a fare un break.
0: Ma proprio così, passi al volo, prendi
2: uno
0: smoothie, sì, e te ne vai, perché tanto li presenterà tutte e due durante questa giornata. Allora,
1: esatto,
0: cara Daniela, è stata una bellissima intervista, ci hai illuminato su tante cose, grazie, ma
1: grazie
0: non
1: a voi.
0: Possiamo salutarti se non ci dici qual è la tua canzone del cuore, una canzone che in qualche modo ti suscita delle emozioni o che ti sblocca un ricordo. Ecco, noi la chiediamo a tutti gli ospiti che abbiamo qui a mattina Tutta Italiana Weekend, e a questo punto alle ore 12 in questo istante la canzone del cuore di Daniela Garcea qual è?
1: Ti direi Il pescatore di Fabrizio De André, assolutamente.
0: Vabbè, è un intramontabile. E tu pensa, Chiara la conosce?
2: Sì, giuro.
1: Sì. Brava Chiara.
2: Giuro.
0: Come l'hai conosciuta? Tramite? E tua mamma?
2: No, te l'avevo detto, ti ricordi? A scuola, tramite la cogestione. Un professore si è messo a cantarla.
1: Beh, giustamente.
2: Terra.
0: All'ombra dell'ultimo sole sarà subito un pescatore.
2: Ha fatto fare una verifica metrica.
1: Ha cambiato scuola. Noi non la facevano fare la verifica su De André, mannaggia.
0: Sì, però ha cambiato espressione, ti vorrei dire. Ti racconto questa cosa, no? Daniela, che tu non hai visto. Ha detto, sì, bella, ce l'ha fatta conoscere un professore scuola. E poi ha cambiato espressione. Sì, ma poi ci ha fatto fare la verifica.
2: Sì, esattamente.
0: Io la leggo al periodo di quando suonavo, quando ero un giovane e suonavo e provavamo a farla col gruppo, insomma, perché eravamo piccoli, ci attaccavamo sempre al pezzo iniziale.
2: Ce la sta cantando Marco.
0: Vabbè, no, gliela faccio. Allora, grazie a Daniela Garcea, che potrete incontrare appunto giovedì 28 maggio al dove si fa questa?
1: Saremo a Roma, non so se possiamo dare alcune informazioni, ma sicuramente troverete tutto quanto sull'Istituto del Gelato Italiano, perché
0: Perfetto. Non
1: so se è aperto effettivamente per tutti, quindi io aspetterei a dare qualche
0: informazione,
1: ho tantissimi fan che potrebbero presentarsi.
0: Vabbè, come non detto, allora però festeggiamo il gelato giovedì 28 maggio, perché è proprio la giornata nazionale del gelato confezionato.
1: Esatto.
0: E Daniela, grazie infinitamente, passa un buon sabato, una buona domenica, prepara tanti altri cocktail che poi dopo ce li farai assaggiare.
1: Sì, grazie Marco, grazie Chiara, divertitevi.
0: Evviva, e adesso appunto lasciamo i nostri ascoltatori con Il pescatore di Fabrizio De André.
2: Ciao Daniela.
1: Ciao.

0: Ma questa l'hanno copiata?
1: Te l'hanno copiata? Ti hanno copiato cosa?
0: No, è un campione, questa è una canzone. Ah.
1: Beh, Capo Plaza, vetri neri.
0: Sexo beat era.
1: Dai, adesso si
0: No, scusa, facciamo... era. No, devo fare una battuta perché ho detto. Stavo leggendo, facevo. Allora, c'è. Chi era? La cantante? Anna? Chi è?
1: Anna Pepe.
0: Anna Pepe, di nuovo, l'abbiamo riascoltata di nuovo. Anna Pepe. Con Capo Plaza. E poi gli ho chiesto: ma chi è? Ma Ava. Cioè, è un cantante? Sì, mi fa. Mi ha detto, scusa, sto parlando con Chiara. Io sono Marco, lei è Chiara. Mi sono intrecciato da solo. Questa è mattina tutta italiana, weekend. Siamo sempre noi, eh?
1: Un po' confusi.
0: Tranquilli.
1: Stamattina.
0: Un pochino. Non mi ha fatto prendere il secondo caffè. E quindi.
1: Ma colpa mia.
0: Non avevamo i soldi di spicci per la macchinetta.
1: Noi mettiamo solo quella carta.
0: Certo.
1: Va bene.
0: E quindi c'è. Ho letto quel nome, Ava. Ha detto, ma Ava è un cantante. E allora mi è venuta in mente una cosa che tu non potrai conoscere. Ma non è della generazione X. Boomer, Ava come lava.
1: Oddio.
0: Vabbè, arrivederci, sono le 12:10. Che volevi
1: dire?
0: Allora,
1: si chiama Francesco Ava, e questo qui.
0: Francesco Ava.
1: Ok.
0: E secondo te io lo vedo? È una foto microscopica che mi fai vedere a 12 km di distanza.
1: Oddio.
0: Secondo te io vedo lava, Ava come lava. Non lo so. Che secondo te io come faccio a vederlo?
1: Grandissimi, metti a caratteri cubitali.
0: Sì, cubitalissimi, cubitalissimi. Vabbè.
1: Okay.
0: No, che bella, mi piace questa puntata di oggi. Poi abbiamo parlato di cose buone con Daniela Garcia prima, quindi ci ha dato delle idee, degli spunti per dei cocktail sia analcolico che quello analcolico. È fantastico, è facilissimo.
1: Beh,
0: smoothie,
1: proprio da fare. Smoothie
0: va tantissimo. Ma fatto in casa, è proprio bello.
1: Fatto
0: quello
1: in casa, io l'ho fatto esplodere il frullatore.
0: Ok, non ci riprovare. Allora lasciamo perdere, come se non t'avessi detto nulla. Fai conto di dire, non ti ho detto niente, lascia stare.
1: Ma io e la cucina proprio non andiamo molto d'accordo. Questo forse non lo sapevi.
0: No, non lo sapevo.
1: Però è proprio. Ho fatto anche esplodere una padella.
0: Ma tua mamma ci sta. Tua mamma, tuo papà ci stanno ascoltando. Non lo so, aiutateci. Perché? Aiutatemi. No, non lo so. Ma come esplodere? Hai fatto esplodere? Come fa una padella ad esplodere?
1: È esploso il manico. Non so come ho fatto.
0: Ma come si fa? Aiuto. Ma...
1: Una volta avevo detto, papà, dai, ti cucino io un buon minestrone. Poi non
0: sì,
1: sai.
0: Che gli hai fatto? Non si sa, è tutto bruciato.
1: No, però se l'hai anche mangiato, è stato carino. Però non avevo il sale grosso. Quando dovevo metterlo nell'acqua.
0: Io non so dove vuole arrivare.
1: Allora,
0: sono curiosissimo.
1: Ho detto, vabbè, metto quello fino.
0: Quello
1: quindi
0: fino,
1: l'ho
0: sì.
1: messo.
0: Un po' troppo.
1: No, ne ho messo poco.
0: Ah, poco poco.
1: Poi ho detto, ah, vedi, ecco dove era il sale. Poi l'ho trovato il sale grosso.
0: E ce l'hai rimesso?
1: Sì, perché ho detto, cioè venisse magari sciabo.
0: Certo, no, io l'ho messo talmente poco.
1: E
0: dici
1: poi ce l'ho aggiunto.
0: Bravo, hai fatto benissimo, guarda, non vedo l'ora di conoscere il tuo fidanzato.
1: È
0: guarda.
1: Venuta una cosa di sgusto,
0: certo.
1: Salato.
0: Sì.
1: Mio padre se n'è anche mangiato, cioè non è stato carino, no? Ha detto, vabbè dai.
0: Non lo scrivere sul curriculum, questo per quando cerchi marito, mi raccomando non scrivere questo.
1: Ma io infatti non cerco, io cerco un marito chef.
0: Ah, è furba, l'hai capito? Ah, chi cucina a casa lui? No, perché io non ci voglio avere niente a che fare.
1: No, ma ti giuro, dimmi tutto, ma proprio cucinare no.
0: Ma hai scoperto se Achille Lauro sa cucinare?
1: Sì, è molto bravo.
0: È molto bravo. Achille! Allora, dai.
1: No, sì, è evidente.
0: Vediamo se adesso riusciamo in qualche modo a...
1: Bene. A e comunque, fare. La differenza di età, alla fine, è solo un numero.
0: Diciamo un numerone questo. La differenza fra te e me è un numerone anche abbastanza...
1: Tra me e te, sì, ma tra me e Achille Lauro, su via.
0: Ah, no, ma quanti anni ha? Io non lo so quanti
1: sulla
0: anni
1: trentina, aspetta, mo'
0: sulla trentina, più o meno, vabbè. Ci siamo, insomma, tu ne hai 21. Se lui ce l'ha sulla trentina, si può fare. Io non lo so se i genitori tranquilli, cercherò di farla ritornare sulla retta via. Se,
1: a 35
0: no,
1: anni
0: 35
1: dai.
0: Un po' troppi, sono 14. Secondo me sono un po' tanti. Io lascerei perdere.
1: Va bene.
0: C'ha troppi tatuaggi. Piacciono i tatuaggi ai tuoi genitori?
1: No.
0: No, appunto, e lasciamolo stare allora Achillone. Lui deve cantare, deve essere un grande artista e continuare a fare il grande artista. Ma è fidanzato?
1: No.
0: Ci stiamo facendo i fatti di Achille Lauro praticamente. Questa
1: no,
0: è una puntata
1: si è lasciato.
0: Che bello, gli si sono illuminati gli occhietti, si brillano, gli occhietti di Chia. Si è lasciato Chia. Vabbè, poi vediamo se mettere una buona parola. Comunque, facciamo gli auguri di buon compleanno.
1: Ah, sì, vai.
0: A un grande cantautore, Antonio Calò, in arte Bungaro.
1: Non lo conosco.
0: Lo sapevo io. Guarda stelle, guarda. La conosci questa canzone? Ultimamente anche
1: la vado a recuperare.
0: Vado a recuperare. Vediamo poi se c'è un brano. Se c'è un brano te lo faccio ascoltare dopo. E facciamo anche gli auguri di buon compleanno a Claudia Lagona in arte Levante.
1: Evviva
0: Levante, buon compleanno. E,
1: però fai quelli, dai, quelli importanti.
0: Quelli importanti?
1: Sì.
0: Ma ti do solo una notizia, però nel 66, sempre oggi, nel 66, Mina ha pubblicato il singolo Se telefonando
1: questa si può
0: l'ha rifatta anche Neck questa, eh?
1: Sì, sì.
0: Ah, ecco perché la conosci, solo perché l'ha rifatta Neck. Vabbè, comunque, e Lucio Battisti debutta in classifica nel 69 con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
1: Ah.
0: Beh, anche questo è un grande, è un evergreen della musica italiana, e però... Adesso la notizia importante, quella che piace tanto a Chiara, è che ieri è stato, ieri non oggi, però in ritardo si possono fare gli auguri, il compleanno di Marrakesh.
1: Anche lui è tanto.
0: Tra Achille Laura e Marrakesh?
1: È
0: una lotta.
1: Aia, va sai bene. Che non lo so.
0: Allora...
1: No, dai, vince sempre Achille.
0: Ecco, ma... No, perché scusa, perché volevo fare la battuta. Volevo capire una cosa.
1: L'ho capita la battuta. Perché i nostri ascoltatori
0: non l'hanno capita. No. Però appena metto il brano forse la capisco. Volevo capire, ma tra Marrakesh e Achille Calarocchisce. Vabbè, io in questo momento scelgo per te Marrakesh con Madame, con volevo capire, appunto.

0: mi sei illuminata, Chiara. A un certo punto fa: sì? Ma scusa, ma pezzo di. Ma in che senso? Ha detto. Sì. Guarda, ha una doppia valenza, volendo, questa canzone, questo pezzo di me, di Levante e Max Gazzè. Ma anche un pezzo di. Perché lei. Sì, perché utilizza quell'accento che sta tra il me e il me. Che una cosa vuol dire una cosa e un accento vuol dire l'altra. Hai capito? No, facile, perché facile.
1: Effettivamente in dizione tu non devi dire me. Devi
0: no,
1: dire me.
0: Me. Certo.
1: Chiudi tutto.
0: A meno che non sia un pezzo di qualche altra cosa. Ma lasciamo stare, non entriamo nella volgarità. Qui a Mattina Tutta Italiana Weekend abbiamo una ciofane qui, una zoomer contro un boomer. Quindi.
1: Una Gen Z. Una Gen Z, se vuoi.
0: Ma se, che macchina c'hai? C'ho la Gen Z io.
1: Ma sarebbe carino.
0: La Gen Z. Allora, scusate, devo, è doveroso fare degli auguri perché mi hanno scritto, hanno detto scusate, ma ieri è stato, avete detto che è stato il compleanno di Marrakesh, ma è stato anche il compleanno di Claudia. Facciamo gli auguri di buon compleanno anche a Claudia che ci scrive da Ivrea.
1: Augurissima,
0: ha compiuto 54 milioni di anni, non so che, non lo so quanto, ma devo salutare,
1: non lo salutiamo ma devo salutare,
0: è doveroso salutare uno dei meravigliosi tecnici che lavorano qui a in Rai, che ci seguono e fanno sì che funzioni sempre, i nostri studi siano perfetti e funzionino sempre, e i tecnici di qui di Via Asiago, bravi. E saluto Alberto che ci sta ascoltando in macchina con la moglie, ma dove stanno andando non ce l'ha detto. Ciao.
1: Però
0: Alberto,
1: ce lo possono dire?
0: Ce lo potete dire, avete ancora qualche minuto a disposizione.
1: Al 334 60 45 640 dici, ma sai, andate in partite? Dove andate? In
0: dove state
1: weekend?
0: Andando? Avete ancora 7 minuti di tempo per scriverci. Poi dopodiché noi torniamo domani, sempre dalle 10.30 alle 12.30. Noi torniamo, noi ci siamo.
1: Torniamo.
0: Ecco.
1: E con due ore di sonno, le occhiaie, 3 litri di caffè bevuti, ma torniamo.
0: Tu, io dormo un po' di più. aspetta, perché ha mandato addirittura un video, sono sul lago, stanno camminando, c'è qualcuno che cammina, è la moglie che sta camminando, sì, che sta stanno camminando sul lago, c'è un lago, e quindi che lago sarà, Castel Gandolfo? Giro al lago, del lago di Albano a piedi.
1: Ok.
0: Ma bello. Vedi che bello, con cosa bello. Ci stanno ascoltando?
1: Con la nostra app Rai Play Sound.
0: Sì, ci sono un sacco di contenuti
1: extra.
0: Allora, noi dovevamo dare un sacco di notizie.
1: Sì, poi ci perdiamo in mille chiacchiere.
0: Ci perdiamo in mille chiacchiere perché abbiamo un sacco di notizie curiose da dire. Anche...
1: Dici quello dell'hotel.
0: Ma dici, facciamo in tempo, la facciamo.
1: Vabbè, in maniera molto riassuntiva, dai.
0: No, che ce la bruciamo, ce la teniamo per domani. Sai queste cose, no?
1: Dici.
0: Vabbè, comunque, se non sapete dove andare questo weekend, questo fine settimana, io e Chiara vi consigliamo...
1: No, io non...

0: loro la definiscono una suite, okay, che consiste letteralmente così in un letto matrimoniale, due comodini e una lampada piazzati in mezzo a un prato alpino a 2000 metri d'altezza. Niente pareti, niente soffitto, solo natura. Questa stanza non ha più pareti. Si sono ispirati alla canzone che cantava Gino Paoli.
1: Oddio.
0: Questa stanza non ha più pareti.
1: Tu devi dormire.
0: C'è pure un maggiordomo che porta la colazione. E costa circa 300 euro a notte.
1: 300 euro.
0: 300 euro. Ma non è neanche tanto, però. Sì. E due comodini.
1: Una
0: bajou.
1: E
0: una bajou.
1: E come funziona la bajou?
0: Si accende e si spegne.
1: No,
0: sarà energia solare. Che ne so, è energia solare. La batteria, qualcosa. Ma tu ci sta. Ma io non lo so.
1: Ma che sei matto?
0: Ti arriva una mucca lì di notte che ti comincia
1: a. Io avrei paura di altro.
0: Sì, anche. Non lo so. Vabbè, comunque. E chiudiamo in bellezza.
1: Perché tu ci saresti, scusami.
0: Ma io manco per niente. Ma non ci penso proprio. Ma io le quattro pareti le voglio, voglio tutte, anzi, ne voglio quattro, ne voglio cinque, voglio anche il tetto, sì, infatti. E il cielo in una stanza. Vabbè, chiudiamo in bellezza questa puntata, io direi lo dobbiamo onorare.
1: Sì.
0: Ieri sera è stato ospite anche di Fiorella Mannoia, di questo speciale che c'è stato su Rai 1 e con Fiorella Mannoia. Tanti ospiti, c'era anche il grande Sal Da Vinci.
1: Sì.
0: E questa è la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo.
1: E che si è anche classificato quinto
0: all'Eurovision. Sei pronta a far balletto?
1: Sì, certo.
0: Si abballa!

0: Sì,
1: cioè, dai ragazzi,
0: no, qui si fa di tutto, si fanno balletti, si registrano contenuti e poi non parte niente qui. Sono le 12.29, vai con la sigla perché siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata. Che peccato, ci siamo divertiti tanto.
1: Devo andare a studiare adesso,
0: capisci? Lo so, ma tra meno di 24 ore saremo qui, Chiara.
1: È
0: qui
1: vero.
0: A Mattina Tutta Italiana Weekend di domenica. Sei
1: è
0: pronta?
1: Vero. Ecco. Certo, sempre pronta.
0: Meno male, va, dai, auguriamo buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: È vero.
0: Buona giornata a te.
1: Rai Rai.
0: Studia, eh?
2: Dai,
0: tanto, devi passare l'esame.
1: Tu che fai?
0: Io mangio, brava. Vado.
1: Andiamo
0: ciao a tutti,
1: insieme.
0: Buon

anche se ti sembrerò lontano. Tienimi più stretto, parlami di tutto, come se potessi essere lì.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri. Come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sospese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Brava!
1: Ore 14, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

0: Rai, radio tutta italiana. Dab to the future.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

Tanto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

che lo sto facendo. E dimmi cosa,

0: La vida de Ame.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: Moltissime canzoni d'amore italiane hanno toccato il cuore della gente e sono diventate delle vere e proprie lettere d'amore per tutti. Molti gli artisti che nel corso degli anni hanno messo su carta storie di amori vissuti, di amori finiti, di amori che non possono finire mai. Ci sono mille forme d'amore, non esiste un amore che sia più amore di un altro, magari un amore è solo più bello di un altro. Dichiarare il proprio amore attraverso una canzone è un'abitudine che accomuna uomini e donne, soprattutto giovani. Ascoltate la vostra canzone d'amore su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo pensato di raccoglierne alcune in due appuntamenti giornalieri, alle 10 e alle 16.

0: Il prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
1: Meteo Radio.
2: In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione, deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio, da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cantare è d'amore.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano.

vedevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente.

0: Rai Radio Tutta Italiana in FM, sulle frequenze del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, in diretta tutti i lavori di Senato e Camera.
1: Cosa mi fai?

0: Rai Radio tutta italiana. In ogni momento, la tua musica su web e DAB Plus. Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: L'appuntamento di oggi con Profili è dedicato a Marco Mengoni. Sin da piccolo Marco si appassiona al canto, frequentando diverse scuole e suonando in diverse band. Nel 2009 accede quindi alla terza edizione di X Factor, nella categoria 16-24 anni, capitanata da Morgan, facendosi notare per le sue splendide interpretazioni dei brani di David Bowie e Prince. Marco Mengoni vince l'edizione con l'inedito Dove si vola, scritto insieme a Bungaro, che debutta al primo posto nelle classifiche FIMI e ottiene in breve tempo il disco di platino. 2010 Marco Mengoni partecipa a Sanremo con un brano scritto da lui, Credimi ancora, e arriva terzo, vincendo anche il premio della critica. Durante questa edizione la Sony rilascia il suo primo EP, Re Matto, da cui vengono estratti i singoli Re Matto e Stanco. 2011 pubblica Solo 2.0, da cui estrae i singoli Solo, Tanto il resto cambia e Dall'inferno. 2013 siamo alla 63esima edizione del Festival di Sanremo e Marco partecipa con L'Essenziale. La sera della finale viene dato anche l'annuncio che parteciperà per l'Italia all'Eurovision Song Contest 2013. Agli inizi del 2014 Mengoni ha rivelato di voler portare Pronto a correre oltre confine. Il 4 febbraio è stato infatti pubblicato per il mercato spagnolo Incomparable, riadattamento in lingua spagnola di L'Essenziale, a cui ha fatto seguito sei giorni più tardi anche il videoclip. 21 febbraio 2014, ospite del Festival di Sanremo, apre la quarta serata, quella dedicata a Luigi Tenco, interpretando Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Siamo a novembre del 2014, viene pubblicato il singolo Guerriero, il quale ha anticipato la pubblicazione del terzo album in studio di Marco Mengoni, intitolato Parole in circolo. Dall'album vengono estratti anche i singoli Esseri umani e Io ti aspetto. 2015, siamo ad ottobre, esce l'album Ti ho voluto bene veramente. Arriva anche il momento del live, Marco Mengoni live. In attesa di nuove cose che stanno per uscire, ascoltiamo alcune delle più belle canzoni di Marco Mengoni, protagonista oggi di Profili su Rai Radio tutta italiana.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione, deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio, da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National all'interno della metropolitana rivendicati dall'ISIS causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto del sesto grado della scala Richter con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche a Cumuli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter ancora nel centro Italia colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016 un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale rivendicato dallo Stato Islamico provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, l'attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

poi liceo che potevo fare, non c'era che l'università, ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare, e bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre

0: mio vero nome, ma qui nel giro mi chiamano Spugna. Eccomi qua.
1: Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Sono tutto buchi come una spugna. Del movimento mi importa poco, faccio buon viso a cattivo gioco. E bevo, e bevo.

0: che non valga molto. Sono livido, sono sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio.
1: Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Ieri ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Protagonista dell'appuntamento con Profili di oggi, Mario Venuti. Mario è del 63, nato a Siracusa, all'inizio degli anni 80 c'è fermento di cose nuove e Mario è a Catania, dove incontra tre giovani musicisti con cui forma i De Novo. Nel 1982 partecipano al Festival Rock Italiano di Bologna, arrivano secondi dietro il Litfiba, si spingono fino al palcoscenico di Sanremo con Sanremo Rock la prima volta, il Teatro Ariston per la seconda. Si scioglieranno nel 90, ma il tempo non ne spegnerà mai il culto. Il suo primo disco da solista, Un po' di febbre, è del 94. Il singolo Fortuna si rivela una vera e propria hit radiofonica, tanto convincente da fruttare persino una cover in portoghese dei Brazilian Love Affairs. Di Mario si accorgono in molti, anche quando collabora all'album d'esordio di una giovane artista catanese. Si chiama Carmen Consoli, il suo disco è Due parole. Lui firma Amore di plastica, presentato a Sanremo nel 96. In quell'anno esce anche il suo secondo album da solista, Microclima. Nel 97 partecipa a Sanremo Giovani con un brano di grande intensità, Il più bravo del reame, preludio ad un nuovo album che sposa insieme passato e presente della sua produzione. Il disco, Mai come ieri, è del 98 ed è un nuovo grande successo, trainato dal brano omonimo cantato in coppia con Carmen Consoli. A gennaio del 2003 viene pubblicato Grandi imprese, 10 canzoni anticipate dal singolo Veramente. 2004, siamo a marzo, sale sul palco dell'Ariston a Sanremo per la 54esima edizione del festival. La sua Crudele vince due premi importanti. La sua Echi di Infinito vincerà Sanremo nel 2005 nella sezione Donne, cantata, come ricorderete, da Antonella Ruggero. 3 marzo 2006, per Universal esce Magneti. È un po' la chiusura di un cerchio. Qualcosa brucia ancora, il primo singolo è una canzone scritta distinto. Sempre un altro posto nel mondo otterrà nel 2008 la nomination ai Nastri d'Argento. Alla fine del 2007 cominciano i lavori per le nuove canzoni, tra queste A Ferro e Fuoco, presentata alla 58esima edizione del Festival di Sanremo. L'uscita del nuovo brano sancisce la pubblicazione del primo greatest hits, L'Officina del Fantastico. Ad ottobre 2009 Mario pubblica il settimo album da solista, Recidivo. Contiene 3 duetti con Franco Battiato, con Carmen Consoli e con Cesare Cremonini. Nel 2012 pubblica L'ultimo romanzo. Settembre 2014 esce l'album Il tramonto dell'Occidente, scritto e musicato da Francesco Bianconi e Caballà. L'ultimo album, Motore di vita, riguarda il corpo che si riscopre nella danza con Caduto dalle stelle, Nelle meraviglie del viaggio del creato, Tutto questo mare. E adesso ci affidiamo alle canzoni più belle di Mario Venuti, protagonista di Profili su Rai Radio Tutta Italiana.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

0: che sto parlando, per questo non sono io.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: concludiamo e prima posso andare via.
1: Gli artisti più amati li trovate tutti su Radio Rai Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte sereno quasi ovunque, con qualche nube in più sulla Calabria. Domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Moltissime canzoni d'amore italiane hanno toccato il cuore della gente e sono diventate delle vere e proprie lettere d'amore per tutti. Molti gli artisti che nel corso degli anni hanno messo su carta storie di amori vissuti, di amori finiti, di amori che non possono finire mai. Ci sono mille forme d'amore, non esiste un amore che sia più amore di un altro, magari un amore è solo più bello di un altro. Dichiarare il proprio amore attraverso una canzone è un'abitudine che accomuna uomini e donne, soprattutto giovani. Ascoltate la vostra canzone d'amore su Rai Radio tutta italiana. Abbiamo pensato di raccoglierne alcune in due appuntamenti giornalieri, alle 10 e alle 16.

Una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare sulla strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre.

sento i tuoi passi, sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi, per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National, all'interno della metropolitana, rivendicati dall'ISIS, causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito, al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto, del sesto grado della scala Richter, con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche accumuli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre, terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter, ancora nel centro Italia, colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre, Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016 un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale rivendicato dallo Stato Islamico provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, l'attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.

sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ore e ore e ore di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.